mai, mila mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alasaki ia lima

Oi le na faile tu e la tango e e fai manu uteli la tango le tu e fai manu uteli ah no wa itale tu e sarai Jesus Bukalama o ai le na faile tu e no wa itale sarai lu la tango e fai o ia ma nu uteli ah mono

0: Oi, le vingo ringo Josefo. Le vingo ringo Pigamingo.
1: Su, le vingo mangua.
0: Taro fatu.
2: Ia, koe o mai.
0: Chano mai.
2: Ia, ole kusin.
0: Chano mai.
2: Ole arpa ya ka, kapa berku paye mongi lei dumbo le tua.
0: Tu sa no me afa muri.
2: Ole ale i wainga tangat ka fai mai ki ka ia e manongi de lei dumbo le tua.
0: Ole ale to inga tangat ka manongi de lei dumbo le tua. Gatu inga tangat ka manongi de lei dumbo le tua. Fafa mtia turu fsidi mai a Sam. Fsidi po kalame oai le winga ringo Josefa. Le winga ringo Peniamina. Le winga ringo Penani. Fsidi mai a unai fono. Rafa fsidi mai pomo.
1: Patu sai de patafu na inno papi dunia e peyo so to mamma komogo.
0: Olare sa orfisi?
1: Olare mefo. Ofema waile patu sai inna. Ole fa un matio papi do nie pe yo so to mamma como
0: Falinga
1: Ko ta un fai Ulo wa sem
2: Ole pel
0: E pelu
1: Ne ai ko fai
0: Fefe, ye. Ole Luca.
1: Wa, kiri enga se spese.
0: Pile lolo. Matayo.
1: Ya, fere kongi, ha.
0: Uma lupe seria fa uma melo tata u mai tari u tata fsiri ya tata maro rofo i tai auri mato lupe singa fu a va ve faia le afor fitu ya o tuna to pito na le lo fa intu sa ninga ya e va pe u tu ni va ve au to fitu minute on tale lua asu mo mo ne uni lua fe Malu sepuluh, leh no.